0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Quartiere che non è allo blocco. Se nell'angolo dici.